sono un'altra di parte con lo stato se posso sporre c'è un maxim che può succedere e voglia da prendere diffusore che luna si urca nord și stele le cad pe cer ești prima mea rasă din zori.